0: Radio 1.
1: Puliti e immamorati.
2: She's positive, non è deludeno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več politija.
0: In več dobre glasbe.